0: puntata di Energia 90 di questo weekend. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick come sempre. Ci sentiamo ovviamente nel prossimo weekend, sempre qui su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Sport.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido.

0: Radio Company, Fluido, Fluido, la musique, Stefano Conte.
1: Stefano, te non stai facendo. Un file da macchina. You know how we feeling about this one.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Company. Radio Compagnie.

0: Radio Company Time.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11

0: Umaro Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina su Radio Company. Salve a tutti e buongiorno anche GM, nostro Martino, che mixerà i successi marchiati anni 80 e 70, come sempre in questi 60 minuti. Ed iniziamo veramente alla grande. Direttamente dall'Argentina c'è lei, Tina Charles, con I Love to Love. Sentiamo anche la rap band dal mitico album Crunch con Electric Flying. Subito dopo Alberto Carrara, Shine on Dance.
1: 80 Festival.

0: il DJ e produttore italiano Alberto Carrara con Shannon Dance, risentita anche la Rap Band con Let You Fly, prima ancora la voce di Tina Chas con I Love to Love. Una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo qui noi negli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

E rieccoci nella nostra domenica mattina firmata Radio Company. Ancora una buona giornata in diretta da Treviso. Magic Box, tra l'altro, giornata importante qui a Treviso. Perché? Perché insomma spero intanto, oltre di rifarmi gli occhi, anche il palato, perché c'è la Tiramisù World Cup. Poi ne parleremo ovviamente nel corso di questa mattinata. Vi ricordo, sarò qui in diretta fino alle 13. Ancora una buona mattinata dunque, che vi vede protagonisti nel fare che cosa. Intanto volevo salutare tutti i presenti che sono qui in piazzetta Aldo Moro e anche in piazza dei Signori, insomma, che stanno visitando la meravigliosa città di Treviso. E poi saluto anche tutti voi amici che state ascoltando dalla macchina, dal lavoro. Salutiamo tutti gli amici che sono a lavoro, sì, prima ci aveva scritto il nostro ascoltatore, e anche tantissimi altri si stanno unendo per l'appunto in questa mattinata. Jay, ci siamo anche noi, sì, lo so, pacca virtuale sulla spalla come sempre, i lavoratori del weekend siamo presentissimi. Detto questo, vi ricordo che potete dunque in questa primissima parte della mattinata far sentire la vostra voce, come ha fatto una nostra ascoltatrice prima. Era il suo compleanno, quindi sentiva proprio tutta la gioia. Poi potete anche, non lo so, magari non far sentire la vostra gioia, spero di sì, perché magari avete un impegno oggi dove vi hanno trascinati o trascinate, potrebbe anche succedere questo. Comunque, ad ogni modo, vi ricordo, vi lascio il nostro numero a cui mandare il vostro messaggio WhatsApp vocale, che è il 333 2688 688. Nel frattempo, in arrivo la meravigliosa voce di Gaia.

0: Energy, Radio Company, la vostra mattinata. Allora, intanto vedo che sta aumentando sempre di più il numero di ascoltatori, amici e amiche di Radio Company e anche insomma visitatori della città di Treviso qui davanti al Magic Box, che stanno provando a vincere i nostri fantastici gadget. Intanto io faccio ciao ciao con la manina a tutti quanti lì fuori, perché ricordo che a lato proprio di fronte al nostro Magic Box, a lato mio, perché vabbè, ok, non so spiegare le direzioni, però no, sud-ovest est praticamente, poi mi informo, e ci sono le nostre meravigliose Company Girls che faranno giocare voi, ok? E se vincerete, vincerete i gadget firmati Radio Company. Detto questo, volevo salutare anche chi non è presente qui fisicamente, però ci sta ascoltando da casa, mentre in macchina, mentre sta raggiungendo questa meta per quanto riguarda questa domenica 11 ottobre. Saluto anche Fausto, che mi racconta un attimo quello che è il suo programma, quindi un bel pranzo che lo aspetta per l'appunto, quindi una buona giornata anche a te, caro Fausto. Detto questo, 333-2688-688, ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Company.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo.

Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: comunicando in arrivo San Giovanni con Ok, buonanotte.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track, new track.
1: Una nuova traccia.
3: È un altro giorno in mente.

Mattinata di Radio Company che prosegue con Dominicando. Ancora una buona giornata da Michela G in diretta da Treviso. Attenzione, perché oggi vi avevo preannunciato c'è la finale del Tiramisù World Cup. Io non vi dico esatto come mi sono rifatta gli occhi questa mattina, cioè di quei tiramisù meravigliosi, però per ora solo gli occhi, attendo di rifarmi anche il palato. Però visto che, allora, io devo dire che sono pazza per quanto riguarda i dolci. Io non so voi ascoltatori e ascoltatrici in questo momento, magari state colazionando o avete già dato, però in linea generale, conoscendovi, voi siete più team J, quindi team dolce, e dolce nello specifico che cosa, però di dolci, perché di dolci ce ne sono tantissimi, in particolare che cosa vi fa proprio, guarda, innamorare, non solo quando lo vedete ma anche quando lo mangiate, o la mangiate questa cosa, e quanti magari team pacio, che invece siete salato, team salato, e voi dolci neanche a vederli, oppure mezza via, però assolutamente siete del salato. E in questo caso salato di che cosa? Tipo patatine fritte? Oppure siete salato pizza? Così, per dire. Però, c'è un però. Voglio come lo diciate live, ok? Con la vostra voce al 333 2688 688. Quindi sentiamo

0: Mariah Carey nella mattinata di Radio Company con Domenicando. Ancora una buona domenica da Michela J. Allora, cosa stiamo sondando? Beh, va bene, sto giocando un po' facile perché voglio vedere chi è del mio team oppure del teampaccio. Io assolutamente dolci, capito? Tra l'altro, ripeto, oggi c'è Tiramisù World Cup, per cui voglio dire, tra l'altro, tra i miei dolci preferiti c'è proprio il tiramisù. L'ho spoilerata. E invece versus, per l'appunto, teampaccio, che invece è salato, team salato, ma nello specifico non mi basta sapere solo mi piace, guarda il dolce, io vado matto per il salato o matta per il salato, no, anche nello specifico di quale alimento, ok? E come comunicarlo, come farlo sapere alla Jay, ma come farlo sapere anche a tutti gli amici che sono qui in piazza Treviso, ma come farlo sapere anche a tutti gli amici che ci ascoltano magari da casa, in macchina, dagli uffici, dai negozi, dove ci stanno ascoltando ovviamente live qui su Radio Company. Allora, basta solo che mi mandiate un bel messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688. Ma sentiamo chi fa.
1: Buongiorno Jay, io ho appena sfornato una bella torta di mele.
0: Ci sta.
1: Quindi qui si preferisce il dolce. Ciao da Cristina la cuoca.
0: Ciao, una buona domenica, tra l'altro aggiunge a tutta Radio Company, grazie mille cara Cri, una buona continuazione. Quindi così a naso mi pare di capire che sei team dolce. E invece gli altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company come sono messi a team? Siete schierati come me col dolce oppure come Pacio con il salato? E nel caso qual è proprio l'alimento specifico che vi fa letteralmente impazzire?

0: minuti nella mattinata di Radio Company. Allora, due minuti, attenzione, per anche meno, secondo me, capire di che team siamo, cioè team dolce, team salato. Attenzione, perché vogliamo sapere anche nello specifico però che cosa di dolce e che cosa di salato, e ce lo dovete far sentire live dalla vostra voce. C'è un numero che è il 333 2688 688. Allora, facciamo così, faccio un piccolo spoiler: tra poco sentiremo i vostri messaggi, e poi c'è anche, attenzione, tutti gli amici e amiche di Radio Company, soprattutto di Domenicando, sanno che ci sono dei nostri ospiti che ci aggiornano, ospiti ormai, amici ascoltatori carissimi, ovviamente, come sempre, che ci aggiornano dalle varie località in tutta Italia, ok? Oggi è successo qualcosa di diverso, però ce lo raccontiamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Domenicando, ancora una buona domenica mattina. Allora, stiamo indagando se siete team dolce oppure team salato, e nello specifico che cosa vi fa impazzire di dolce o salato. C'è una cosa in particolare, ce lo state raccontando live e continuate a farlo dai vostri WhatsApp vocali, è molto semplice, come quelli che mandate insomma alle persone, a tutti quanti i vostri amici, genitori, cliccate, registrate, ce lo mandate e noi lo mandiamo ovviamente in onda nella nostra mattinata. Nel frattempo sono le 11:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
3: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12:30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Buona domenica mattina da Michela J. Allora, a proposito di quello che ci stavamo raccontando prima, ovvero siete più team dolce nello specifico di cosa o salato nello specifico di cosa, poi tra l'altro vi faccio un piccolo anticipo: oggi è anche una giornata nazionale negli Stati Uniti, ve lo dico subito, dai, non vi voglio tenerli sulle spine. A proposito di salato, della pizza con la salsiccia, ecco, quindi amanti della pizza con la salsiccia potete festeggiare, ok, sì, in America, ma sì, dai, anche qua mangiamo una bella pizza anche oggi. Però attenzione, perché stavamo parlando, per l'appunto, magari qualcuno mi manda un vocale dicendomi, per l'appunto, guarda, il mio cibo preferito è salato e è la pizza con la salsiccia, potrebbe essere anche quello, no? Quindi voglio dire, però sentiamo la vostra voce.
1: Allora, ciao, io sono Debra da Codroipo. In realtà io sono team salato a tutti gli effetti, nel senso che se ho voglia di qualcosa mangio qualcosa di salato, che potrebbe essere formaggio, una pizzetta, che so. Però le cose prime mi fanno proprio impazzire sono le cose tipiche friulane, tipo il fricco ad esempio con le patate, il musetto con la brovada, eccetera. Però a livello di dolce il tiramisù non mi lascia scampo, nel senso che lo adoro anch'io e non riesco a rinunciarci. Ciao
0: ciao amici.

0: messaggi, ai vostri vocali, quindi cosa preferite tra dolce e salato e nello specifico qual è l'alimento che vi fa impazzire. Ne parliamo tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: Swim, Radio Company, domenicando la vostra mattinata in nostra compagnia. Ancora un buongiorno da Michela J, dal Pacio, nella sede, in realtà, perché io sono all'interno del nostro Magic Box a Treviso. Detto questo, allora stiamo parlando di dolce o salato. Attenzione, dove vi schierate, a quale team appartenete, ma soprattutto, per sostenere tale tesi, senti che difficile oggi, cosa mi portate? Cioè, nel senso, portate da mangiare, sarebbe anche una bella cosa, visto che sono le 11:24 minuti e un po' di fame bussa alla mia porta, diciamolo. Ma cosa mi portate, nel senso di cosa vi piace, ok? Perché dolce e perché salato nello specifico? Sentiamo la vostra voce.
1: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao.
1: Anch'io salato per tutta la vita e non riesco proprio a rinunciare ai salumi e ai formaggi, cioè in qualsiasi momento, ma anche alla mattina, cioè c'ho fame, salumi, formaggi, pezzetto di pane, forever.
0: Ma tipo anche a quella, perché mi hai detto mattina, ma tipo è lo spuntino di metà mattinata oppure proprio la mattina si elimina qualsiasi cosa di dolce e si parte già, non lo so, con un salame tagliato affettato, che dipende. Poi ci sono le mattine in cui ci si sveglia effettivamente con più voglia di salato, più voglia di dolce, c'è anche questa variante. Ad ogni modo, continuiamo dunque a sentire la vostra voce al 333 2688 688. Un bel messaggio WhatsApp vocale dove mi dite che team siete, ok, salato dolce, e nello specifico, attenzione, qual è quella cosa a cui proprio non sapete resistere. Nel frattempo, in arrivo Rebecca Ferguson.

0: G-Ax con Vita, Morte, Miracoli nella mattinata di Radio Company. State ascoltando Domenicando, è tornato il momento tra pochissimo di riascoltare la vostra voce, però prima, allora, il nostro ascoltatore ci aveva detto, guarda, che praticamente impazziva per quanto riguardava il salato, nello specifico il pane salame, no, quello che avevamo parlato prima, e ho detto, ma visto che mi hanno parlato di mattina, anche a colazione? La risposta è sì, anche a colazione. Ah, buono, buono, effettivamente. Poi, a proposito un pochino di seguire questo mood, sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Michela, sono Guido, quello del trattore di prima. Come si fa a resistere alla mortadella? Panino con la mortadella, non c'è niente di meglio al mondo. Ciao, saluti a tutti.
0: Un saluto a te, poi Guido, non so tu, però se lo scaldi anche un pochino, leggermente, che viene quel croccantino e poi si sente proprio il profumo della mortadella che sprigiona, quel profumo per l'appunto meraviglioso, mamma mia. Solo a pensarci, Guido, quanto manca all'orario pranzo tuo e anche al mio? Un pochino. Però intanto dai, ci rifacciamo col pensiero. 3332-688-688, potete continuare ovviamente a dire la vostra. Noi piccolo break, ok? Caffè virtuale, quello che vi va, ok? Anche se adesso secondo me ci stiamo portando verso l'ape, l'aperitivo, eh? Quindi prendiamo qualcosa virtualmente, ok? E poi ci ritroviamo sempre qui con Domenicando.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot!
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: tip.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner.
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino.
5: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
3: Company.
6: Company Disc.

0: Disco Machine, Mick Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.
2: Mr. 305,

0: ritrovato anche Pitbull nella mattinata di Radio Company. State ascoltando Domenicando, ancora un buongiorno, una buona mattinata che abbraccia quasi, attenzione, sto guardando l'orario, è mezzogiorno, però non ci siamo ancora, tranquilli, sono le 11:43 minuti. Detto questo, magari qualcuno c'è già fa. Ciao Kiki, scusa, sì?
1: Ciao Michela.
0: Ciao. Allora, a proposito, prima ho detto che mi fanno venire fame, ma non sono l'unica, perché c'è anche Ale che in questo momento sta pulendo casa e dice: mi fai venire fame, lo so, non è colpa mia. Poi saluto anche Silvia di Venezia che mi scrive: ciao Michela, allora salato, perché noi stavamo indagando quale team siete, cioè team salato nello specifico cosa vi gusta di più, o team dolce nello specifico a cosa non sapete proprio resistere. E quindi, tornando al messaggio di Silvia, lei dice: guarda, per quanto riguarda il salato, panino con porchetta trevigiana buonissimo, ma al tiramisù e alla pasta diplomatica non so resistere. Eccole lì, brava Silvia, brava, che hai specificato tutto per filo e per segno. Poi, come mai sento un...
1: Ciao Michela, sono Guido, quello del trattore di prima.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: si fa a resistere alla mortadella?
0: Panino con la mortadella, non c'è niente di meglio al mondo.
1: Ciao, infatti, saluti a tutti.
0: Ciao, saluto a te e Caldina, mi sa, anche, infatti avevamo prima specificato. Detto questo, allora tra poco continueremo a parlare di questa cosa, quindi... continuate a inviarci i vostri messaggi WhatsApp vocali al 333 2688 688. Nel frattempo, in arrivo Giorgia.

0: Jenny, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia con Dominicando in diretta dal nostro Magic Box. Tra l'altro volevo salutare le nostre Company Girls, Federica ed Alice, che in questo momento sono proprio qui. Esatto, e a proposito, allora intanto saluto anche tutti gli amici che sono venuti a trovarci qui al Magic Box e che sono in una fila. Chi è l'ultimo della fila? Alzi la mano. Stanno tutti partecipando al gioco di Radio Company, attenzione, perché per l'appunto se venite qui, intanto è bellissimo, voglio provare anch'io, non vinco niente perché altrimenti sarei di parte, però vorrei, capito, pure io premere quel pulsantone, voi dovete fermarlo ad un determinato tempo, poi vi spiegano meglio ovviamente le nostre Company Girls, e se riuscite a fermare in il tempo giusto, allora vincete il gadget firmato Radio Company, attenzione. Va bene, vedo che è molto partecipata la cosa, sono in ottima compagnia in questo momento. Caro Paccio, so che vuoi giocare anche tu, fai in tempo, credo, se parti adesso, ok, vieni qui, entro le 13, sappi che poi un'oretta ci metti, un'oretta ci arrivi, va bene. Sentite, tra poco parliamo, a proposito, prima del salato, parliamo della giornata nazionale, prima ve l'ho accennato, è della pizza con la salsiccia, e io volevo sapere nella pizza, ok, quale ingrediente più strano avete osato, ne parliamo tra poco.
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno!
2: Dominicando ritorna tra pochi minuti.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: buono, meraviglioso di campane. Perché? Perché sono le 12:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
4: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
3: Dietro il riminese Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
8: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
9: I nostri partner.
10: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
11: Persone, valori, futuro.
12: BMW Mini Auto Torino.
13: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
14: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
15: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: con Domenicando. Allora, a proposito, io stavo un pochino sondando a livello di pizza, quindi questo riguarda più che altro gli amici che ci hanno dichiarato il loro amore verso salato oggi, ok? Però nello specifico ero interessata a sapere questa cosa, cioè le stranezze, semmai ve le giudicano gli altri come stranezze, attenzione, per quanto riguarda quello che scegliete di mettere sopra la pizza. Allora, c'è chi ama, si tappino gli orecchi e gli intenditori, però l'ananas sopra, lo sapete, c'è chi la critica e chi invece dice è buona. E allora, esatto, intanto volevo salutare un ascoltatore che ci ha scritto che però secondo me è buona questa pizza, la pizza con la stracciatella pugliese, ok? Però io stavo stavo indagando la stranezza, cioè quell'eccezione che però a voi piace da mettere sopra la pizza. Questo perché? Perché siamo partiti parlando di questa giornata nazionale, però in America, per quanto riguarda la pizza con la salsiccia, che è buonissima, però da lì poi volevo sondare se c'è qualche eccezione che vi gusta in particolar modo, e ce lo potete raccontare questa stranezza live con la vostra voce, con i vostri messaggi WhatsApp vocali. Sì, e dove ce lo mandate il vocale? Al 333 2688 688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: scelta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: momento Luna Park.
1: Ed eccole qua le palle splendenti, scintillanti di Huda Funk. Danny Tenaglia prima, Hard of Love per aprire invece questo blocco. Ragazzi, qua per lo spazio Luna Park la scelta è difficile, non lo so. Uno è un po' fighetto, Danny Tenaglia, però gli altri due ragazzi, trash, devo dire trash allo stato puro. Tra poco

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned.
0: Spot. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner:
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino,
5: il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Come back.

0: per se.
1: Attenzione signori e signori, ladies and gentlemen, siamo entrati in un territorio minato, è il territorio del 6x6, 6 dischi mixati in 6 minuti dal DJ Nick, sentiamo cosa ha messo insieme oggi, vediamo se le riconoscete tutte. Go!
0: Company, Hot in Sacco Belly, 6x6.

Ed eccoli qua i sei pezzi che hanno composto il 6x6 di oggi. Li avete mentalmente shazammati? Psicologicamente shazammati tutti quanti? Siete stati bravissimi, campioni del mondo. Bravi, bravi, bravi. Bene, 6x6 ovviamente tornerà nella prossima puntata, sempre magistralmente miscelato dal nostro DJ Nick.

Michael, la canzone si chiama Flawless, in questo spazio di un sacco belli, programma senza regole qua su Radio Company, dove ci approprinquiamo verso il momento del gioco dove non si vince niente. Raccogliamo consigli, se avete voglia di darceli fatelo adesso, c'è un numero di telefono 333-2688-688, c'è la possibilità di scrivermi direttamente su Instagram o anche su Facebook se avete voglia, anche su TikTok, insomma ci sono mille modi. Daniele Belli tutto attaccato con il trattino in fondo, e quindi lì ci potete scrivere, scrivete a me, e insomma quale consiglio per una sigla di cartone animato per chiudere questa puntata? Personaggi rosa oppure robottoni? Lo scopriremo tra poco.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Questa era Gym Class Heroes, Cupid Shockhold e Alanis Morissette con Head Over Feet. Una chiusura abbastanza tranquilla per essere un sacco belli, ma come sentite, insomma, siamo già in modalità gioco dove non si vince niente. Qual è il cartone con cui chiudiamo? Vi avevo detto, saremo più sul maschile o più sul femminile? Più sul femminile o più sul maschile? Sentite un po' voi.

0: dal Tanius. Non mi resta che salutarvi, ma
1: game over.
0: E siamo veramente arrivati alla fine. C'è un piccolo prologo direttamente dalla regia. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Vi ricordo un po' di cose prima di andarmene. Intanto ringraziamo DJ Nick, ringraziamo tutta quanta la crew. Poi dopo altre cose da segnalarvi. Se vi siete persi qualche puntata, radiocompany.com, la sezione podcast, trovate tutte le puntate. Se invece volete un sistema ancora più pratico e semplice, ricordatevi l'app Streamo, all'interno della quale trovate ovviamente la versione di Un Sacco Belli programma, questa che state ascoltando. Trovate la versione di Un Sacco Belli il podcast, invece, dove ci sono tutta quanta una serie di interviste. Preparatevi perché è stato lanciato il promo, quindi settimana prossima parte una nuova stagione, quindi seguiteci. E poi ovviamente trovate tutti quanti i contenuti del mondo Radio Company. Grazie per essere stati con noi. Da Daniele Belli è tutto, ciao DJ Nick, ciao, alla prossima puntata, ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Streamo e su tutte le piattaforme.
3: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
6: Dai,
5: fare?
6: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
5: oh, sì.
6: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
5: Pischelli,

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Musica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino,
6: il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: viaggio per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile, non esiste un promo così core che possa è impossibile da fare.
0: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza

0: T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due.
1: Quei due.
0: Brutti. Ma domenica.
2: Inizia proprio qui e proprio adesso un nuovo appuntamento con Brutti ma domenica.
3: Here and now, oh ladies yeah. and gentlemen.
2: Oh yeah.
3: Sulla WNBC.
2: Come sei poligrotta? Buon pomeriggio Pietro.
3: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Beh, bentornato dalle tue ferie. Poi
2: grazie.
3: Domani sarai anche in grande forma. Cioè,
2: domani
3: sarai,
2: sì.
3: Sì, sarai quello che sei sempre, insomma.
2: Sì, forma un po' più sferica perché dopo le vacanze torno sempre con 4-5 kg in più, ma è normale.
3: Ma sì, ma presi soltanto con gli alcolici, tra l'altro.
2: Assolutamente. Dai che cominciamo.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo di persone che, devo dire la verità, non mi sono mai state molto simpatiche.
2: Nemmeno a me.
1: Intanto, insomma, questa azione è comunque fatta nei confronti di chi magari anche ha meno,
2: sì.
1: Ma soprattutto fatta nei confronti di chi ha di più, e ce n'è sempre qualcuno che ha di più. Insomma, fa apparire veramente delle persone un po' misere.
2: Meschine.
1: Parliamo dell'ostentazione.
2: Ostentazione.
1: In inglese c'ha quel. No, spoilerare. Com'è che c'ha quel. Flexare.
2: Sì, flexare, sì. Ostentare, insomma, di dire che abbiamo delle possibilità, abbiamo delle capacità che in realtà magari non abbiamo nemmeno,
1: no,
2: o che abbiamo, come in questo caso, ma non dovremmo dirlo.
1: Oh.
2: Perché un signore in televisione,
1: sì.
2: Ospite, ad un certo punto, sai, quando la conversazione si fa piuttosto animata,
1: sì.
2: A un certo punto lui ha detto: guarda, io sono tanto ricco che posso spendere 30.000 euro in un giorno.
1: Sì, okay? Sì, è vero, questione che è venuta fuori, esatto, diversi giorni fa.
2: Solo che sulla poltrona, sì. A guardare la TV, c'era anche un finanziere,
1: sì.
2: Che ha avviato un controllo.
1: Certo.
2: E ha scoperto una frode.
1: Certo.
2: Hai capito?
1: Sì,
2: poi,
1: mancata IVA, se
2: poi,
1: non sbaglio.
2: Sì,
1: mancato versamento.
2: Bisogna dare a questo signore quel che è del signore, perché lui ha detto che era ricco.
1: Sì.
2: Non ha detto di essere intelligente.
1: No.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: domenica su Radio Company.
1: È qualcosa che normalmente accade, accade quando c'è del proibizionismo o accade quando noi vogliamo fortemente qualcosa o è anche un bene comune che diventa molto costoso, sì. E quindi si sviluppa un sottobosco di prodotti contraffatti o prodotti che vengono venduti intenzionalmente a un prezzo minore e ovviamente fanno venire l'acquolina in bocca.
2: Assolutamente, il problema è che intanto in questo caso vabbè, parliamo del gasolio, se era gasolio, ok, provocano dei danni enormi ai motori, quindi ti ritrovi ad aver speso meno per il carburante, ma poi ti ritrovi a dover spendere molto di più per riparare, se riparabile, la macchina.
1: Chiaro.
2: Ok, Roma e dintorni sono stati fatti dei controlli, tantissimi controlli a tappeto per capire se effettivamente i carburanti, in questo caso il gasolio, fossero idonei, fossero conformi, perché le truffe sono proprio all'ordine del giorno.
1: Sì.
2: In questo caso sono stati sequestrati qualcosa come 28.000 litri di gasolio che era stato alterato.
1: Sono tantissimi,
2: 28.000 litri di gasolio alterato con una sostanza più volatile che lo rende, cosa che il gasolio di fatto non è in condizioni normali, cioè infiammabile.
1: Ah sì?
2: Quindi molto pericoloso, cioè quasi vicino alla benzina, cioè una cosa che non lo so io quando lo butti dentro un motore cosa succede con una roba del genere.
1: Cioè tipo conoscendoti, se tu lo mettessi nella tua macchina, alla prima partenza dallo stop dove tu normalmente sgasi, praticamente esploderesti.
2: Ah sì, certo, certo.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.